0: Questa zoppa di sopra, Giovi il Baldivino.
1: Oh, Giovi il Baldivino. Chissà se la tengo da ballo.